di va avanti ma è che da qua mo mi umanizzon sino ma così non sino magnon sino magnon con pario i vana in andia burubutu a mi fionché e mi indero con asao femmede ma femmede attacchegnanque e pregomo ovvio a cugni nyampio a cugni nyampio.